0: cacciano una voglia, no, picchi da ogni riccio, se cacciano un capriccio, la donna riccia non una voglia, no, la donna riccia non una voglia, no.
1: La donna riccia?
0: No, no, no.
1: La donna
0: riccia? No, no, no. Picchi da ogni riccio, se cacciano un capriccio, la donna riccia non una voglia, no, la donna riccia non una voglia, no, la donna riccia non una voglia, no.